בין דקומה אוקטו. Era cosciente di me che succhevevo da maglia. Fero una cusis mia storia.